ξέρουν, πάρε για ξέρουν. C'è cambia vecchiano la cucina in cu, uscanti giù sua, grabbizza crecaru. E se gli gele psi desmui, budulinku.